0: casa. Sono quattro mura che racchiudono una persona giusta.
1: Dove andiamo in casa? Una casa che i nostri figli possono lasciare, ma non i nostri cuori.